Ciao, io sono Giuseppe Legrandi, frequento la scuola di Saint-Anne's. Abito in fattoria con mamma, papà e quattro fratelli. Ho un cane e un gatto e tante mucche. Mi piace giocare il basketball. Stai ascoltando Harvey Community Radio su 96.5 FM. Harvey Community Radio è il tuo paese che parla.

E questa canzone piena di energia veramente ci voleva questa mattina. Buongiorno a tutti e benvenuti al vostro programma Musica Viva da Angela Vitalone e appunto dall'AVI Community Radio. Come dicevo, sì, oggi ci voleva una bella canzone piena di energia. Mi sento un po' raffreddata, credo che il raffreddore sta ritornando, ma sono qui negli studi, voglio tenere compagnia, vi voglio sicuramente far ascoltare la bella musica italiana, quindi non cambiate queste belle frequenze che sono 96.5 FM e appunto qui il programma è Musica Viva, il programma di lingua italiana che va in onda ogni settimana, ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e poi il venerdì dalle 2 alle 3. Come dicevo, mi sento un po' raffreddata, la voce va e viene, quindi forse non parlerò tanto, ma sicuramente ho la bella musica italiana qui da offrirvi, quindi state in mia compagnia. E appunto la prossima canzone è di un grande artista italiano, il bravo Toto Cutugno, con la canzone La mia musica, e diamo inizio così al programma Musica Viva.